0: Radio SI Traffic Update.
1: One lane is still closed due to a broken down vehicle on the A2 highway that is from Ljubljana towards Karavanke, Austria, between the entries Vodice and Brnik. Traffic is also building up there. And two broken down vehicles are reported also on the A1 highway between Ljubljana and Koper. One is in the direction towards Koper between the junction Kozarje and the entry Brezovica. And the second one is in the direction towards Ljubljana between the entry Razdrto and the rest stop Studenec.
2: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare in intensificazione sulla rete viaria della Slovenia, possibili rallentamenti sulla A1 Lubiana-Capodistria all'altezza del cantiere di Postumia in entrambe le direzioni. Sull'autostrada della Gorenska Alta Carniola, a causa di un veicolo in panne, è chiusa la corsia di marcia a destra all'altezza di un cantiere tra Vodice e Brnik in direzione delle Caravanche. Si stanno formando code. Chiusa la strada Strmez-Mangart per lo spegnimento di un incendio. Le limitazioni al traffico pesante fino alle 22, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio

0: Radio SI traffic update.
1: One lane is still closed due to a broken down vehicle on the A1 highway from Koper towards Ljubljana between the rest stop Rauber Komanda and the entry Unetz. A 50-minute delay is reported there. Delays are reported also between the rest stop Rauber Komanda and the entry Postojna if you're going in the other direction, that is from Ljubljana towards Koper. Broken down vehicles are reported also between the entry Razdrto and the rest stop Studenec, as well as between the junction Gaberk and the entry Senožeče. Be extra careful there. A 15-minute delay is reported on the A1 highway from Ljubljana towards Maribor, that is between the entry Dramlje and the tunnel Pletovarje. And heavy traffic is reported also on the A2 highway from Ljubljana towards Karavanke, Austria, before the tunnel Karavanke, as well as on the main roads Postojna, Rauber Komanda, Lesce, Bled, Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper and Lucia Isola.
2: Il centro per l'informazione sul traffico segnala movimento veicolare molto intenso sulla rete viaria della Slovenia. Traffico ostacolato sulla A1 tra Rauber Komanda e Unetz in direzione Ljubljana a causa di un veicolo in panne. Tempo di percorrenza allungato di circa 45 minuti. Sempre sulla A1 veicolo in panne prima di Senožeče verso la capitale, chiusa la corsia di marcia lenta. Rallentamenti inoltre da Postumia verso Capodistria e su più tratti da Vrhnika verso Ljubljana. Sull'autostrada della Stiria, incolonnamenti da Slovenske Konjice verso Maribor e prima di Slovenske Konjice in direzione Ljubljana, tempi di percorrenza allungati di una decina di minuti. Sull'autostrada davanti al traforo delle Caravanche, coda di 3 km verso l'Austria, 2 km sul versante austriaco per entrare in Slovenia. La galleria viene chiusa a tratti per motivi di sicurezza. Nella regione costiera, code sulla isola Santa Lucia e sulla Capodistria Dragonia. Le limitazioni al traffico pesante fino alle 22, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We have traffic building up here and there, including on the A1 highway driving from Ljubljana to Maribor. That's between Dramlje and the tunnel Pletovarje. Then in the northwest, on the regional road Bohinska Bela Bled, a delay is also reported occasionally on the local road Rabar Komanda Unec. That's close to the A1 coastal part of the A1 highway connecting Ljubljana with Koper. And occasional delays are also reported on the coastal main road Šmarje Koper.
2: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare intenso, ma in gran parte scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Rallentamenti vengono segnalati sull'autostrada della Stiria, da Slovenske Konjice verso Maribor, tempo di percorrenza allungato di una ventina di minuti. Possibili incolonnamenti sulla A1 Capodistria e Lubiana, all'altezza del cantiere di Postumia, sia in direzione della capitale che verso la costa. Sempre sulla A1, traffico ostacolato tra Castellez e Cernical verso Capodistria per un veicolo in panne. Chiusa la strada Strmez-Mangart per lo spegnimento di un incendio. Nella regione costiera, code sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragogna Capodistria. Le limitazioni al traffico pesante fino alle 22, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
3: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.